0: e ispirazione d'energia positiva a Zona Chill Out.
1: Chill Out.
0: Zona Chill Out da Radio Pineda. Entra e ascolta.